di oggi. Pensiamo sempre all'America, guardiamo da troppo lontano.